dipingere la notte. Ma tu sei nel club di quelli che san dire ti voglio bene 100 volte al giorno, senza mai capire o sanguinare. Non ti piace amare chi è vicino, lo ami quando scompare. Ami l'arte, sì, questo lo credo. E un giorno comprerai un mio quadro per 1 miliardo. Ma sarebbe bastato di meno che tu rispondessi a un mio sguardo. Ho camminato tutta l'estate tra i corvi del mio abbandono in mezzo a un grano furioso e tu mi mandavi cartoline da qualche posto famoso con scritto

0: Nella mia camera spoglia, nella febbre, nell'ultima ora, ti ho aspettato, non sei venuta. In un ritratto ho dipinto le chiacchiere dello sbiadito cuore. Ci rivedremo presto, ci rivedremo ancora.
1: Su, entra anche tu, cara, nel club di quelli che dicono ti amo 100 volte al giorno, senza mai sanguinare. Compra un vero Van Gogh, fatti mercante, esperto. Spiegami che non avrei dipinto così tanto, così bene, se non avessi sofferto.
0: Poi prendi sotto braccio il mio costoso cadavere, togli al pianto la polvere.
1: Compra un vero Van Gogh e vattene lontano. Non dire che ci assomigliamo.
2: Les coups de cœur de Chris sur RCF.

vorrei parlare. Certi silenzi soffiano come il vento. Foglia di amore vola lontano nel tempo.

e il destino premeva a fiorire. Spalancò i petali e fu bocca il cratere, fuggirono parole, baci ed ore.

amici diventerò leone. Se vuoi spaventarli, più forte ruggirò. Se la tua giungla è spietata, imparerò a nascondermi. Se hai armi più grandi, più forte io correrò.

Se vuoi rubarmi l'acqua, diventerò un diavolo pesce. Salirò alla sorgente, col fiume parlerò, e lui verserà su di te il suo fango e la sua fredda corrente. Per quanto tu sia avido, un coccodrillo lo è più di te.

Se vuoi chiudermi in prigione, diventerò un colorato uccello. Volerò per boschi e pianure e racconterò di te. Mille uccelli verranno a beccarti gli occhi e il cuore. Per quante sbarre puoi costruire, tante mani le scuoteranno.

Se vuoi cacciarmi dalla tua terra, dimmi perché vuoi farlo. Ho mani per lavorare e cuore per voler bene. Nessuno ho mai lasciato fuori dalla mia capanna. Anche se mi odi, un giorno accoglierò anche te.

Se vuoi uccidere il mio amico, ruggirò come un leone. Se vuoi rubarmi l'acqua, un pesce diavolo diventerò. Se vuoi chiudermi in prigione, scapperò come un uccello. Se vuoi cacciarmi dalla mia terra, ragno e serpente io sarò. Ma io sono un uomo, e tu sei un uomo.

0: Les coups de cœur de Chris sur RCF.
1: Ho provato ad essere naturale. Ho provato ad essere speciale. L'amore dato e preso non sembra mai uguale. Così me ne vado. Ho provato ad essere scettico, romantico, epilettico. Ho cercato di far sognare, ma il sogno dato e preso non è mai uguale.

Uno solo mi fu davvero vicino. A uno solo vicino per sempre sarò. Fu così naturale, così speciale. L'amore dato e preso stavolta fu uguale. Così me ne vado. Nessuna lacrima, nessun sorriso. Felice o deluso, il libro è chiuso. Uno solo mi fu davvero vicino. Fu così naturale, così speciale.

ti sembran tempi per parlar dell'anima. Non ci sono più diavoli che la richiedono, preferiscono gli immobili. È fuori moda l'anima. Anima. Se ti duole l'anima, non servono antibiotici. I medici si arrendono. Non ci sono meccanici, non si ripara l'anima. E ci sono paesi di poche anime, e ci sono città di milioni di anime, ma non si vedono, si vede solo il traffico e le file ai semafori. È solitaria l'anima, è solitaria l'anima.

Io l'ho vista una volta la mia anima. Mi era uscita di bocca come il fumo di un sigaro. Mi ha chiesto se ero stanco di vivere. Ho detto sì, ma vorrei insistere. E con un gemito tornò al posto solito. È paziente l'anima. È paziente l'anima. Ci sono belle anime in corpi ridicoli e fotomodelle con anime orribili e fanghiglia d'anima dentro molti politici. È nascosta l'anima. E ci sono villaggi di poche anime e ci sono paesi di milioni di anime. E quando muoiono e in cielo salgono, è un grande spettacolo, un ingorgo cosmico. E i giornali commentano. 100.000 vittime, ma erano anime inutili, di lontani popoli mesopotamici. E si piange un attimo, poi ci si lava l'anima e si dimentica. Si dimentica.

0: Sur RCF, Chris nous partage ses coups de cœur.
1: Io non voglio morir cantante, se al buon sonno del padrone servirà la mia canzone. A gola storta voglio cantare, Ringhio di porco e romanze nere. Voglio svegliarvi col fiato ansante, io non voglio.

giardino annaffia il sangue del mio vicino. Meglio la peste che l'ipocrita danza di vostra santa beneficenza. Chiudete la cella, lasciatemi stare, di libertà vostra non voglio morire. E io non voglio morire attore dentro allo schermo di un paradiso, crocefisso a un finto sorriso di morti inghingheri e ribelli servili. Re dello schermo, generale dei vili, ti sto davanti e voi, belle signore, guardate la scena dove gli mangio il cuore. Perché non voglio morire attore.

far altro che vivere tra una corda e l'altra, saltando dentro la cassa di una viola da gamba. Voglio ascoltare le voci di fuori, ringhio di porco, voce di dama, tamburo indio, amore che chiama, e voci spezzate di cento popoli che dalla mia terra non voglio scacciare. Io voglio vivere, non ho altro da fare. Io non voglio che mi ricordiate nel trionfo, ma nella mia sera, nelle cose che dissi tremando, in ciò che suonai con paura.

ascoltate come sembra il primo, l'ultimo accordo che io imparai. Io non voglio, non voglio morire, e a morire

dipingere la notte. Ma tu sei nel club di quelli che san dire ti voglio bene 100 volte al giorno, senza mai capire o sanguinare. Non ti piace amare chi è vicino, lo ami quando scompare. Ami l'arte, sì, questo lo credo. E un giorno comprerai un mio quadro per 1 miliardo. Ma sarebbe bastato di meno che tu rispondessi a un mio sguardo. Ho camminato tutta l'estate tra i corvi del mio abbandono in mezzo a un grano furioso e tu mi mandavi cartoline da qualche posto famoso con scritto

0: Nella mia camera spoglia, nella febbre, nell'ultima ora, ti ho aspettato, non sei venuta. In un ritratto ho dipinto le chiacchiere dello sbiadito cuore. Ci rivedremo presto, ci rivedremo ancora.
1: Su, entra anche tu, cara, nel club di quelli che dicono ti amo 100 volte al giorno, senza mai sanguinare. Compra un vero Van Gogh, fatti mercante, esperto. Spiegami che non avrei dipinto così tanto, così bene, se non avessi sofferto.
0: Poi prendi sotto braccio il mio costoso cadavere, togli al pianto la polvere.
1: Compra un vero Van Gogh e vattene lontano. Non dire, non dire che ci assomigliamo.
2: Les coups de cœur de Chris sur RCF.

si soffiano come il vento. Foglia di amore vola lontano nel tempo in cui si apre un tulipano.

destino premeva a fiorire. Spalancò i petali e fu bocca e cratere. Fuggirono parole, baci ed ore. Spalancò i petali e fu bocca e cratere.

fu il tempo necessario, lento, violento. Per me forse l'ultimo, per te il primo.

nemici diventerò leone. Se vuoi spaventarli, più forte ruggirò. Se la tua giungla è spietata, imparerò a nascondermi. Se hai armi più grandi, più forte io correrò. Che male!

Se vuoi rubarmi l'acqua, diventerò un diavolo pesce. Salirò alla sorgente, col fiume parlerò, e lui verserà su di te il suo fango e la sua fredda corrente. Per quanto tu sia avido, un

Se vuoi chiudermi in prigione, diventerò un colorato uccello. Volerò per boschi e pianure e racconterò di te. Mille uccelli verranno a beccarti gli occhi e il cuore. Per quante sbarre puoi costruire, tante mani le scuoteranno.

Se vuoi cacciarmi dalla tua terra, dimmi perché vuoi farlo. Ho mani per lavorare e cuore per voler bene. Nessuno ho mai lasciato fuori dalla mia capanna, anche se mi odi un giorno.

Se vuoi uccidere il mio amico, ruggirò come un leone. Se vuoi rubarmi l'acqua, un pesce diavolo diventerò. Se vuoi chiudermi in prigione, scapperò come un uccello. Se vuoi cacciarmi dalla mia terra, ragno e serpente io sarò. Ma io sono un uomo, e tu sei un uomo. E se tu lo dimentichi, io mai lo dimenticherò.

0: Les coups de cœur de Chris sur RCF.
1: Ho provato ad essere naturale. Ho provato ad essere speciale. L'amore dato e preso non sembra mai uguale. Così me ne vado. Ho provato ad essere scettico, romantico, epilettico. Ho cercato di far sognare, ma il sogno dato e preso non è mai uguale. Così me ne vado. Bionde corsare

Uno solo mi fu davvero vicino. A uno solo vicino per sempre sarò. Fu così naturale, così speciale. L'amore dato e preso stavolta fu uguale. Così me ne vado, nessuna lacrima, nessun sorriso. Felice o deluso, il libro è chiuso. Uno solo mi fu davvero vicino. Fu così naturale, così speciale.

ci sembrano tempi per parlare dell'anima. Non ci sono più diavoli che la richiedono, preferiscono gli immobili. È fuori moda l'anima. Anima. Se ti duole l'anima, non servono antibiotici. I medici si arrendono. Non ci sono meccanici, non si ripara l'anima. E ci sono paesi di poche anime, e ci sono città di milioni di anime, ma non si vedono, si vede solo il traffico e le file ai semafori. È solitaria l'anima, è solitaria l'anima.

Io l'ho vista una volta la mia anima. Mi era uscita di bocca come il fumo di un sigaro. Mi ha chiesto se ero stanco di vivere. Ho detto sì, ma vorrei insistere. E con un gemito tornò al posto solito. È paziente l'anima. È paziente l'anima. Ci sono belle anime in corpi ridicoli e fotomodelle con anime orribili e fanghiglia d'anima dentro molti politici. È nascosta l'anima. E ci sono villaggi di poche anime e ci sono paesi di milioni di anime. E quando muoiono e in cielo salgono, è un grande spettacolo, un ingorgo cosmico. E i giornali commentano. 100.000 vittime, ma erano anime inutili di lontani popoli mesopotamici. E si piange un attimo, poi ci si lava l'anima e si dimentica.

0: Sur RCF, Chris nous partage ses coups de cœur.
1: Io non voglio morir cantante, se al buon sonno del padrone servirà la mia canzone. A gola storta voglio cantare, Ringhio di porco e romanze nere. Voglio svegliarvi col fiato ansante, io non voglio morir cantante.

giardino, annaffia il sangue del mio vicino. Meglio la peste che l'ipocrita danza di vostra santa beneficenza. Chiudete la cella, lasciatemi stare, di libertà vostra. Non voglio morire, e io non voglio morire attore dentro allo schermo di un paradiso. Crocefisso a un finto sorriso di morti in gingheri e ribelli servili. Re dello schermo, generale dei vili, ti sto davanti e voi, belle signore, guardate la scena dove gli mangio il cuore. Perché non voglio morire attore.

far altro che vivere tra una corda e l'altra, saltando dentro la cassa di una viola da gamba. Voglio ascoltare le voci di fuori, ringhio di porco, voce di dama, tamburo indio, amore che chiama, e voci spezzate di cento popoli che dalla mia terra non voglio scacciare. Io voglio vivere, non ho altro da fare. Io non voglio che mi ricordiate nel trionfo, ma nella mia sera, nelle cose che dissi tremando, in ciò che suonai con paura.